sogno sempre di portarti con me sulla luna, per ammirare da vicino le stelle del firmamento che si inchinano al tuo splendore, perché la stella che più risplende sei tu, stellina mia.